0: Oldtimer Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicella.
2: And what a moving yarn!